0: formare di famiglia, soprattutto formare di e seguramente guardo.
1: Dico per Bistro, però attraverso però anche Shopetik e recepiamo alcune animazioni o come a cantare e arriva a questo cocuine che vanno a compartire perché sta a tenere pecamomolo sino che è unicamente il pacip come pacipural in questo mondo perché non la conosce con la spam o la chemical è unicamente e mojonam tax sino che è cojalrip de chemical chacuach cada familia pero jebanik kabij kikub sabe kikushir nemla dios fa familia ricolik per kashkolil ricolik con dolor pues hijo chanim pues kabich que me da confiar solamente en nemla dios queridos hermanos y bienvenidos pues nemla con él es un cabal hijo chanim que ya la invitación no importa la congregación pues lo importante es que van a participar que van a animar familia oral, queridos hermanos. Entonces, Wachanim, como grupo de coro, van a continuar o van a cantar Chuachanim las Dios. Van a cantar un cántico big, me enamoré de Jesús. Cachar cántico, van a cantar.